0: felicità, music, felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
1: Hello everyone, I am Albano.
0: Devi crederci, ci sarà.
1: I have been told there is an excellent radio frequency, a radio show called Music Pop that plays my songs.
0: Shazam, Shazam, è la voglia di volare.
1: Zlatko really loves authentic Italian Mediterranean music. So, listen to Music Pub on the second channel of Croatian radio.

0: Zvuk ljeta. Ljeto na drugom.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme